me avisare, non mi sapevo. Loga muna attiene la mia chiuma, con la vatama che è sola.